quiero tú. Pensami no le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila, come canne di bambù. Non si riesce a ritirare la testa.